ay ci ndaysan mi ngi non mu nekkon nak Omar Penn jeli na la mu nekk morso bu naaj fateliku dafa am solo lu bes tak nak Youssou da ko teggat genn ko Ibrahima Fall bi acoustique la ko teggone legui da ko teggat mbalax deugul le